papa René Chouakali. Ah ouais. Silia bia le tolere. Erimbe chembuto ite yangalaza. Niringira mumuwa. Chirimo chikashala.

0: Ayira, Watunga.
1: Olwale Nyamweru, Siloisi Sine, Silero Paul Kizito. Hi, Noluta Wagenda, Eluvalia Wangebe, Excellence Vena Chipasa. Obo Tatsomana.
2: Radio Moto Kutembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Iwa buka yifondeke kundi disoni radio motore kamera nakutongerere.